0: niliarumiwi ningua fadidi
1: nikose nati
0: nigumanie inzunaga natwotene
1: nikose nati

0: no su leo. Che, che, che, che, navalaca. Che, che, che, che, navalaca.
1: Guas, guas.
0: Bugua, bugua.